0: Vous écoutez Radio Royan Vercors sur 93 FM.
1: Et radioroyan.fr.
2: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.